0: Sono tremendo, ma non me frega. Dai, metti su un disco.
1: Check yourself.